0: Sì, io vado lì giù in vanguele, però.
1: Vincio a Marichene, ciao a Timbra.
0: Ah, il che c'è più che mangio, giù in vanguele, le palazzoni, eh.
1: Vincio a Marichene.
0: Vengo ancora il mio, non mi da vuol dire. Non c'è ora anche ricomando.
2: C'è un attimo, non guardo, però, per la

tutto, ecco, potevo chiamare il delirio, io ho in bagno vanno, io sono tardi che ho bisogno di me, e ti vuole dire, ah, io ho bisogno di me, io ho bisogno di me, io ho bisogno di me, io ho bisogno di me, io ho bisogno di me, io ho bisogno di me, io ho bisogno di me, io ho bisogno di me, io ho bisogno di me, io ho bisogno di me, io ho ba pedale ne re dwat en el chao pore amadou now ribe car bu ko chimo kan ko

difesa o non va molto di rapporto di latinio latinio tira carino e due e botte tanto bene che paga lima lima nel video non va te chiave che non fa chi tanto io ormai detto tanto io non era perché lo con ma te lo capisci che non è una bella con l'orco ma che non capisci ma tu nel video no alle due ore mio con che mi percarne vado perché ero che dava e non è meno non è tu già mi chiami ma vanno bene tu no ma per paura no grazie non era nemmeno certo che ho che lavo e non è nemmeno ma tu akai ebi vurna ni gawa ni yo ni tenne ni gawa hatta da kai ma aga da gawa la ku ku

maggiori di un bucario. Quelli vogliamo viaggiare, e noi vogliamo viaggiare a Macamini, due farmaci in fasciuti, non diamo il comune, viaggiare a Macamini, non vuole non male, più non matur, le indiamo dai banchi, ma ci

0: Slumpien.
1: Attention.
0: Con dei beat.
1: Ciao, abbia raccomando dicendo tutti era buono la buona prima di Rapa FM. Aggiungo che ogni buona mia il loro appartà lo chiede guarda loro tutti era buono la buona prima di Rapa Fama

dice Dice sto facendo oggi cosa vengo con le bambine di terra con la cosa al contato tutto tutto non è la prima di scambio e di te tutto è la tua con la cosa ti va in plastica non ti piace al contato